0: Radio 107.7, il est 15h.
1: Papa Zolo Kojo Lukumram Raka Bujapadu Kamatsu Kisame.